adesso observo, quiero saltar, miro hacia el suelo.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: prima.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia. Solamente

0: prima.
1: L'hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

0: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Toda Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
0: Un grande successo del 1985 con Scritti Politti, The World Girl.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Si va verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. E in arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Gli esteri, il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. Ieri intanto visita lampo del direttore della CIA Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati. Musica, addio Dolly Parton, la regina del country americano è morta a 80 anni. Cantatrice, attrice, imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. L'edizione di quest'anno ha ampliato il numero delle difficoltà delle prove, includendo competizioni che mettono alla prova equilibrio, controllo, forza e capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Verdi, bianchi e rossi.
5: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
6: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
7: L'oroscopo di Maya.
8: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza, coltivateli con cura. Bilancia, le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa, nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias. Riavvolgi il tempo.

0: Mercoledì 26 agosto, di nuovo insieme, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Non sono sola, Alessandra Bellotti con voi, insieme alla nostra Cecilia Pedrossa. Pedrossa Lermossa. Ciao Ceci, come stai?
1: Io in forma, come sempre. Te, guarda, poi c'è un'energia pazzesca.
0: Allora, noi oggi, diciamo che, come sempre, cercheremo di fare del nostro meglio per farvi sorridere e anche un po' lamentare. Ogni tanto lamentarsi fa bene, dai, diciamoci la verità. Un po' di polemica fatti da recensioni.
1: Ecco.
0: Ok? Quindi recensioni negative, devo dirvi la verità, a volte molto assurde, tipo mi si è sciolto il ghiaccio nella bevanda, cose del genere.
1: Mamma mia.
0: È il mio contenuto di oggi. Il tuo, cara Ceci?
1: Il mio, parleremo dell'arte di dormire in pubblico, senza poi essere additati.
0: Beh, devo dire, è una grande skill quella di dormire in pubblico. Cioè, io conosco un sacco di gente che fa microsonni e non è vero che non servono, servono tantissimo. Io non ce la faccio, io se mi addormento mi sveglio dopo domani senza neanche ricordarmi come mi chiamo. Concluderemo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Le perle dei bambini tornano, le frasi dei bambini che sembrano assurde a volte, ma in realtà nascondono grandi verità. Radio

0: Iniziamo ufficialmente la puntata di oggi, questo mercoledì, con i fatti da recensione. Allora, a volte le recensioni online, diciamo che riservano un po' delle sorprese davvero incredibili, no? Ed è quello che è successo al proprietario di un ristorante di una catena di nome On The Border, che è un fast food, ok, americano, che è diventato famoso proprio per questa roba.
1: Ah, ecco.
0: grazie proprio alla risposta di una cliente particolarmente esigente. Praticamente lei ha scritto, questa cliente scontenta, ha messo una stella con un sacco di critiche decisamente insolite, perché lei si lamentava perché, per esempio, il ghiaccio nella bibita si era sciolto, perché le tortillas offerte gratuitamente erano troppo abbondanti, cioè erano troppe, capito? E poi perché il cibo lasciato nella sua auto non era più buono come appena servito.
1: Vabbè, ma queste sono cose ovvie.
0: Ma non è tanto il fatto della recensione di questa matta, tra virgolette, chiamiamola così, che insomma ne troviamo un sacco sul web, ma il genio del proprietario che ha risposto insomma,
1: sentiamo,
0: con molta ironia, ha deciso di rispondere con cioè praticamente ha spiegato che il locale, pur impegnandosi per soddisfare i clienti, non dispone ancora del potere di fermare lo scioglimento del ghiaccio.
1: Infatti,
0: altrimenti lui avrebbe fatto un altro mestiere. Non può lui controllare ciò che accade al cibo una volta portato via, dimenticato in macchina.
1: Infatti.
0: E soprattutto insomma ha chiesto scusa per essere stato troppo generoso con la porzione di tapas, di quesadillas, ora non mi ricordo più cos'era,
1: le tortillas
0: molto abbondanti, eccetera. Quindi questa replica ha fatto impazzire i social, no? Che hanno raccolto migliaia di condivisioni, e molti utenti hanno apprezzato il fatto che qualcuno abbia risposto con sincerità a richieste considerate poco realistiche, cioè con sincerità e ironia, al posto di arrabbiarsi, insomma, ha risposto a tono. Quindi questa storia ricorda che magari a volte con alcuni clienti, sì, non tutti vanno ascoltati, non è vero che il cliente ha sempre ragione, insomma...
1: Vabbè, la cosa buona è che alla fine questo ristorante ha avuto un sacco di pubblicità.
0: Esatto, grazie a lei
1: clienti.
0: Che voleva affondare il ristorante, invece l'ha visto. E questo è il karma, signori. I would become-

0: La storia di una tizia che, facendo la recensione sul web di un fast food in America, ha cominciato a dire, dando una stella, che il ghiaccio si scioglieva, che il cibo in macchina, lasciato in macchina, non era buono come quando gli avevano appena servito.
1: Ma come quando compri la roba al Mac, no?
0: Sì.
1: Che quando la mangi seduto c'ha un sapore, soprattutto le patatine belle croccanti.
0: No, ma questa se l'era proprio scordato in macchina, il cibo. Cioè, che cosa mai?
1: Vabbè,
0: un po' tonta lei. E, ma si è addirittura lamentata del fatto che una porzione fosse troppo abbondante, una porzione di roba offerta. Offerta, tra l'altro, per dare il benvenuto. Insomma, andiamo a leggere i messaggi. Laura dice: scusate, ma se il ghiaccio si scioglie nella bibita, allora dovrei fare causa anche all'estate? Il ristorante ha avuto una pazienza infinita, sì, perché ricordiamo, il proprietario ha risposto in maniera molto ironica. Cosa che ha fatto sì che insomma andasse in hype lo stesso punto di ristoro, e quindi in realtà questa gli ha fatto poi un favore. Stefano dice: la lamentela sul cibo lasciato in macchina è spettacolare. La prossima recensione sarà: ho comprato il gelato, l'ho tenuto 3 ore al sole, si è sciolto. Una stella. No, 0 stelle, non si possono mettere 0 stelle. Monica, concludiamo con lei, che ci scrive: finalmente. Finalmente qualcuno che ha risposto con ironia e buonsenso. Il cliente va rispettato, certo, ma certe recensioni sembrano scritte apposta per far ridere tutto internet, no, per far incazzare i proprietari. Cioè, il cliente va rispettato, ma anche il personale, non dimentichiamocelo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:31 minutos.
2: Solo le 7:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Caro Carburanti, oggi alle 18 si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Ieri l'incontro tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il Ministro Giorgetti, dedicato proprio alla situazione dei prezzi dei carburanti e alle misure di sostegno. Vladimir Putin respinge la soluzione di pace in Ucraina avanzata da Zelensky, che prevederebbe una zona economica franca gestita da paesi terzi, ma qualcosa potrebbe tornare comunque a muoversi in prospettiva negoziale dopo le visite del ministro degli esteri vaticano Paul Richard Gallagher e del direttore della CIA John Ratcliffe. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute di Islamabad. Solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. L'addio a Dolly Parton, la star della musica statunitense, si è spenta a 80 anni dopo un periodo in cui le sue condizioni di salute erano peggiorate. Omaggio del presidente Trump, che dispone le bandiere a mezz'asta in tutto il paese per una settimana. Il calcio, manovre di mercato in Serie A con la Juventus, che ufficializza il portiere Gabrara dopo gli addii di Perin e di Gregorio. Ceduto Miretti al Besiktas, ora l'obiettivo è che sì, anche se sull'ex Milan ci sarebbe l'interesse della Roma. È tutto, a più tardi.
4: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione. We'll be right back.

0: un successo del 1979 con Pierangelo Bertoli a Muso Duro.
1: Adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori.

secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: La nostra Cecilia, donna d'arte, che
1: mettila da parte,
0: ci insegna una nuova forma d'arte, quella di dormire in pubblico. Tra pochissimo andiamo a scoprire come si fa.
1: Sì, bene. E soprattutto che è consentito.
0: È consentito? Sì, vero, è consentito,
1: è vero.
0: Perché no, scusa.
1: È anche un nome particolare, soprattutto
0: vabbè,
1: in Giappone.
0: Allora lo scopriamo tra poco.
2: Casa Oliva d'Arghineghin vi presenta

0: permette di dormire in pubblico. Ne parliamo con la nostra Ceci, che se non sbaglio ci porta in Giappone.
1: Esatto, parliamo di questo abbiocco selvaggio nei posti pubblici e soprattutto in Giappone l'hanno trasformata in una istituzione sociale chiamata Inemuri. Significa letteralmente dormire pur essendo presenti.
0: Ok, in Giappone lavorano tanto, ricordiamoci.
1: Infatti la gente crolla sui treni, in ufficio, persino durante le riunioni di lavoro, e nessuno dice nulla. Anzi, è visto come il segno, soprattutto di una persona che ha lavorato così tanto, di essere poi stremato.
0: Diciamo che loro, siccome sono già un popolo molto rispettoso, probabilmente tra di loro capiscono anche che se uno sta crollando un motivo c'è, non è che se sta a fare la pennichella perché è pigro, esatto.
1: Ma i veri professionisti dell'Inemuri, a parte i giapponesi, sono anche delle celebrità internazionali. Arriviamo a Morgan Freeman.
0: Si addormenta in giro?
1: Sì, il leggendario attore si è addormentato, pensa, durante un'intervista in diretta televisiva mentre promuoveva poi un film suo.
0: Devo dire, il giornalista, no scherzo, per carità, però magari il giornalista era noioso pure lui, no?
1: Può darsi. Per poi lui ha scherzato dicendo che stava testando le palpebre di Google.
0: Giusto, almeno vedi, l'ironia salva sempre tutto, siamo sempre lì. Vedi, pensa poi quel povero giornalista che sta facendo l'intervista della vita, oddio Morgan Freeman, e lui ti si addormenta davanti, epico.
1: È successo anche a Kanye West, il rapper è stato sorpreso da diversi fotografi, soprattutto più volte a dormire in luoghi inaspettati, come ad esempio nei negozi di arredamento e mentre faceva shopping con Kim Kardashian.
0: Certo, perché non è che è lo shopping come facciamo noi che dura mezz'ora, lì sono sessioni intere pesanti di shopping sfrenato. Bene.
1: Invece Harry Styles, ti piace Harry Styles?
0: Sì, lui tra l'altro spesso bazzica in Italia, gli piace l'Italia lui, sì. E quindi l'hanno visto dormire da qualche parte, su una gondola a Firenze?
1: No.
0: E a Firenze, a Venezia?
1: No. Nel 2013 il cantante ha twittato di essersi addormentato sul pavimento vestito a un solo metro di distanza dal letto, colpa del jet lag.
0: Sì, il jet lag, chiamiamolo jet lag, va bene. Comunque, se riuscite a dormire in una gondola a Firenze, fatemelo sapere, perché la gondola a Firenze è difficile da trovare.
2: Radio Calima. Radio Calima.
0: Mi, mi, mi, mi, mi.

0: Mercoledì 26 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Anastasio di Salona e Sant'Alessandro di Bergamo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il ricco quando vuole, il povero quando può, sottolinea come la disponibilità finanziaria permetta di operare in base ai propri desideri anziché in base alle proprie possibilità. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 55 a.C. l'esercito romano di Giulio Cesare invadeva la Britannia approdando nel Cantium, l'attuale contea del Kent. Nel 1498 al ventenne scultore Michelangelo Buonarroti veniva commissionata la Pietà con un anno di tempo per realizzarla. Nel 1789, con le parole «Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti», a Versailles si varava la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. E nel 1913 a Milano Filippo Tommaso Marinetti divulgava il suo Manifesto tecnico della letteratura futurista sul movimento culturale che sarebbe poi stato definito futurismo. Nel 1959 veniva presentata oggi la Mini Minor, l'utilitaria britannica progettata da Alecchi Sigonis. Nel 1960, alle Olimpiadi di Roma, Sante Gagliardoni conquistava l'oro nel chilometro da fermo di ciclismo, fissando a un primo 7 secondi e 27 centesimi il primato mondiale di specialità. Nel 1978 il conclave vaticano eleggeva Albino Luciani alla guida della Chiesa Cattolica. Assumeva il nome di Papa Giovanni Paolo I. Nel 1981 la sonda spaziale Voyager 2 raggiungeva il pianeta Saturno scattando le prime foto della sua luna Titano. Nel 1997 la Gazzetta dello Sport inaugurava il proprio sito internet, stabilendo 1 milione di contatti in 24 ore, all'epoca un vero primato. E nel 2011 la polizia giapponese segnalava che il 90% degli attacchi informatici ai propri server proveniva da computer situati sul territorio cinese. Sono nati il 26 agosto, nel 1740 il coinventore della mongolfiera Joseph Michel Montgolfier, nel 1906 il virologo Albert Sabin, nel 1910 la religiosa e santa Madre Teresa di Calcutta e nel 1920 il chimico scopritore della rifampicina Piero Sensi e poi l'imprenditore e dirigente sportivo Giancarlo Abete nel 1950, l'attrice Anna Maria Rizzoli nel 1951, il cabarettista Flavio Oreglio e il politico Nicky Vendola nel 1958, la showgirl e personaggio TV Loredana Lecciso nel 1972 e l'attore Macaulay Culkin, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 26 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: L'arte di dormire in pubblico, di fare dei pisolini, di abbioccarsi in ogni dove, soprattutto in Giappone, si chiama i nemuri?
1: Esatto.
0: I nemuri, l'ho detto bene, ok?
1: Quelli che si addormentano anche pure appoggiati sui muri.
0: E a volte in Giappone, come ci raccontava Cecilia, succede anche durante le riunioni, ma nessuno si arrabbia, perché i giapponesi, essendo loro un popolo molto, come dicevamo, rispettoso, eccetera, nel momento in cui veramente ti abbiocchi vuol dire che sei stanco, hai lavorato molto e quindi nessuno ti disturba, non è una questione di pigrizia. E tanti personaggi famosi che si addormentano in giro. Andiamo ai messaggi, vediamo cosa fanno i nostri amici del comedy.
1: Serena dice: mi sono appisolata in piedi sulla metro stracolma nell'ora di punta, sono rimasta dritta solo grazie alla calca che mi stringeva da ogni lato. Quando la gente è scesa alla mia fermata sono caduta di lato come un sacco di patate.
0: Oppure con una brusca frenata. No, a me succede sempre in aereo. Dai. Più di una volta in aereo, mm-hmm. Una volta che l'aereo è a terra, poi noi italiani facciamo applausi, cose strane.
1: Mamma mia.
0: Io mi è successo una volta eclatante, proprio l'hostess mi è venuta a svegliare dicendomi: signorina, ma siamo atterrati da 10 minuti, io non l'avevo visto. Cioè, io ero rimasta sull'aereo.
1: Ma tu dove stavi? Dietro attaccata al finestrino?
0: Sì, mi ricordo che ero dietro, non mi ricordo in che posizione esatta, però io dormivo proprio, che era una meraviglia, cioè.
1: Ma dimmi.
0: E non soffro non ho paura, quindi non è, sai, a volte uno
1: al contrario, eri rilassata, quindi ti sei addormentata.
0: Esatto, mi vado a fare le pennichelle sugli aerei io. Poi andiamo al prossimo messaggio.
1: Luca: mi sono svegliato dentro un confessionale in chiesa, ero entrato per sedermi al fresco durante un'estate torrida e sono crollato, mi ha svegliato il prete che stava tossendo.
0: Tu pensa, allora prego fratello, mi dica i suoi peccati, silenzio di tomba, e invece sarà addormentato. Abbiamo un altro messaggio?
1: Elena: primo appuntamento al cinema con il ragazzo che mi piaceva da mesi. Film horror, ma dai, primo appuntamento film horror no. Comunque, mi sono addormentata sulla sua spalla, dopo 10 minuti mi sono svegliata con i titoli di coda e un evidente filo di bava sulla sua giacca nuova.
0: Bello, come è andata a finire questa storia? Faccelo sapere.
1: Ah no, ha detto non mi ha più richiamata.
0: Ah, l'ha detto?
1: Sì,
0: vabbè,
1: l'ha scritto.
0: Anche lui, anche meno, vuol dire che con te si è sentita protetta al sicuro. Radio Galli.
2: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía. Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel. Protección solar inteligente.
3: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Caspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Caspar.
4: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kenmanji te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kenmanji.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_manji. Kenmanji llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

E dopo un sonnellino, una pennichella, un abbiocchino qui e là, torniamo alla nostra rubrica. Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le tanto amate perle dei bambini.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Son las 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Le forze ucraine hanno ripreso gli attacchi contro Wildberries, il grande rivenditore online russo a Kotovsk. Intanto Putin respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, ma qualcosa potrebbe muoversi dopo le visite del ministro degli esteri Vaticano Paul Gallagher e del direttore della CIA John Ratcliffe. Caro carburante, oggi si riunisce il Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Ieri l'incontro tra la Premier Meloni, vice Tajani Salvini, leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro Giorgetti, dedicato proprio alla situazione dei prezzi e alle misure di sostegno. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia del Pakistan Institute di Islamabad. Solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore e di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Il maltempo ha colpito pesantemente con trombe d'aria temporali nel centro-nord. Coldiretti parla di un'Italia divisa in due tra campi allagati, raccolti bruciati dalla siccità. Intanto arriva una nuova ondata di calore con l'atteso aumento delle temperature. Meta, i procuratori generali di 29 stati americani pensano a un patteggiamento dopo le accuse a Facebook e Instagram sulla dipendenza negli adolescenti. Il procedimento presenta significativi rischi per Meta, viste le sanzioni elevate e le modifiche obbligatorie al funzionamento della piattaforma. È tutto, a più tardi.

0: de la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90 suena aquí. Todos los días de 1 a 2 de la tarde y los sábados de 10 a medianoche. Kalima Rewind, la música que marcó tu vida en Radio Kalima.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia. Le coppie vivono momenti quasi magici, in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione, vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Kalima, la radio en Canarias.

0: te.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le perle dei bambini, ovviamente raccontate dai genitori. Cominciamo con Samuele, 6 anni, figlio di madre single. In macchina mi racconta una cosa di scuola. Io mi dilungo troppo nelle spiegazioni. Lui mi interrompe e mi dice: secondo me dovresti trovarti un fidanzato.
2: No, vabbè.
1: Samu, ma cosa c'entra? Penso che se ti trovi qualcuno con cui parlare, magari non parli così tanto con me. Sipario.
2: Beh, ragazzi, non ce la faceva più.
1: Cosa gli vuoi dire?
2: Gli sanguinavano le orecchie.
1: Mirko, 6 anni, è a casa di amici. Mamma, questa casa è più pulita e ordinata della nostra. Mamma, quando io facevo queste cose, come si arrabbiava mia mamma. Oppure mia mamma diceva delle cose, io: non è vero. Dicevo sempre: non è vero. E lei: dai, devi smettere.
2: Intanto ti cresceva il naso.
1: Esatto. Bianca, 7 anni. Dai, Bianca, mangia l'ananas che brucia i grassi. Io ne mangio tanto. E Bianca risponde alla mamma: su di te non funziona.
2: No, vabbè, che antipatica.
1: Vabbè, ma perché bisogna dire a Bianca: scusa, mangia
2: certo.
1: Che gli frega a lei. Diana, 4 anni. Mamma, non riesco a vedermi allo specchio. Beh, amore, sei ancora bassa. No, no, io non sono bassa, sono piccola. Tu sei bassa.
2: Ma
1: e anche qua non fa una piega. Non fa una piega comunque.
2: Sì, sì.
1: Selene, quasi 4 anni. Le chiedo cosa voglia fare da grande. E lei risponde: quella che va al bar a fare l'aperitivo.
2: Intelligente,
1: sì, ha le idee molto chiare. Ginevra, 5 anni, laboratorio di cittadinanza alla materna. Cosa ti piace della tua città? E lei risponde: no. Gli altri bambini rispondono: il fiume, il parco, eccetera, eccetera. Mia figlia, l'aperitivo. Ma Ginevra è amica di Selene, sicuramente.
2: Mi sa di sì.
1: Da grande,
2: ma anche amica nostra.
1: Andranno a fare l'aperitivo insieme. Concludiamo con: stavolta la matriciana mi è venuta buona, dico io. Avril, 5 anni, mia figlia risponde: forse hai imparato finalmente a cucinare.

0: cari amici, finisce anche questo mercoledì insieme, termina un'altra puntata del Comedy Radio Show, cara Cecilia.
1: Ma come sei contenta, vero?
0: È vero.
1: Mi sa che tu non me la racconti
0: giusto.
1: Sono frizzantina.
0: No, veramente sto facendo una gran difficoltà a interloquire proprio, perché il caldo mi appallottola la lingua, ma provvederò per domani. Quindi okay, domani torniamo con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e la nostra Alessandra La Guapa.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Brrr, vado a fare gli scioglilingua.
2: Radio Kalima.
3: Radio Kalima.

0: Bentrovati, buon mercoledì 26 agosto con il GR delle buone notizie. Sono state individuate 74 varianti genetiche legate ai disturbi dell'ansia, molto diffusi, in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Sono state individuate grazie al più vasto studio eseguito finora in questo ambito, che ha coinvolto quasi 700.000 persone di origine europea. L'analisi permette di comprendere meglio le basi genetiche di questi disturbi e come queste interagiscono con altri fattori chiave come le esperienze vissute e il contesto sociale. L'astronauta Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Il viaggio, previsto nella seconda metà del 2027, non sarà diretto alla Luna. È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis, con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano, 49 anni, è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Abituata a conquistare successi sulle piste di tutto il mondo, Sofia Goggia ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari, conseguendo la laurea in scienze politiche col massimo dei voti. Per il lavoro finale, la campionessa azzurra ha scelto un argomento particolarmente vicino alla sua esperienza sportiva. La tesi, intitolata Propaganda e Soft Power nella storia delle Olimpiadi dell'antica Grecia ai giorni nostri, analizza il ruolo dei giochi olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso dei secoli. Il ritorno di Linkin Park è stato ascoltato con l'album From Zero, ma ora è il momento di raccontarlo. L'account ufficiale della band ha pubblicato il primo trailer Unshattered, documentario che racconterà il trascorso della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film è diretto da Johan e arriverà nel cinema di tutto il mondo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima de Mañana sta per tornare.
3: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
2: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
3: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
2: E quest'anno ci aspettano tante novità.
4: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
2: Calima de Mañana,
3: da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
5: Facciamo un salto nel 1998 con Alanis Morissette, Thank You. How about-

0: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
1: Hai un languorino, cara?
0: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
1: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria e i prezzi sono veramente convenienti.
0: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Ischierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan, oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Radio Kalima, l'estate è qui.
4: Estate 1963, Beach Boys, I Get Around.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Son las 9:30 minutos. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Caro carburanti, attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare per alcuni giorni il taglio delle accise. Lo sconto in vigore è di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia delle misure selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici. La guerra in Ucraina, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipetsk, causato da un attacco di un drone ucraino. Intanto il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Incendio in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti mentre solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Esplode una bombola di gas nel Vibonese, ferita una famiglia slovena che alloggiava in un bed and breakfast. La più grave è una bambina di 10 anni che si trova ricoverata all'ospedale di Catanzaro, dove è giunta in elisoccorso. Clima Italia, tra ondate di caldo ed eventi estremi, sono nell'ultima settimana, come emerge dal monitoraggio di Coldiretti, si sono registrati 189 eventi estremi con danni per il settore dell'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Calima Notizias.
5: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un successo del 1999 con Eros Ramazzotti, Fuoco nel fuoco.

0: Yerai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche: Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, alietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti per godere della buona cucina in ogni momento.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
4: Fácil, Giuseppe Cafés.
3: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
4: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
3: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
4: Claro que sí. 639-530250.
3: 639-530250. Gracias.
4: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
5: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
7: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting: wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park, located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
8: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Un giorno da Marcello Salis. Grande attesa nelle isole Canarie per l'imminente eclissi lunare che terrà svegli gli appassionati durante la prossima notte, con oltre 3 ore di oscuramento totale, durante le quali il nostro satellite assumerà una suggestiva colorazione rossastra e arancione visibile da tutte le vette dell'arcipelago. Il difensore centrale dell'Unione Sportiva Las Palmas, Juanma Herzog, ha analizzato questa mattina in conferenza stampa la delicata sfida calcistica contro il Girona, sottolineando come la squadra, guidata dal tecnico Rubén de la Barrera, sia pronta a dare il massimo per fermare una delle compagini più forti che puntano alla promozione in prima divisione. Il comune di Santa Lucía de Tirajana dovrà far ripartire da zero i bandi per 3 importanti opere pubbliche dal valore complessivo di 4 milioni e 700 mila euro, tra cui il rifacimento dello stadio di calcio di Balos e l'asfaltato del centro storico, poiché le gare d'appalto sono andate deserte a causa della mancanza di offerte da parte delle imprese costruttrici. La stabilità meteorologica segnerà l'intera giornata di questo mercoledì 26 agosto, con temperature massime che sfioreranno i 30 gradi e una progressiva diminuzione della nuvolosità su tutte le isole minori, sebbene l'Agenzia Statale di Meteorologia avvisi che il forte caldo resterà intenso per tutta la fine del mese. 2 persone sono state arrestate dagli agenti della polizia locale a Las Palmas di Gran Canaria in seguito a un violento incontro avvenuto in via Luján Pérez, dove i 2 individui si sono scontrati brandendo armi bianche prima dell'intervento dei servizi sanitari di emergenza che hanno prestato i primi soccorsi sul posto. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
3: 2 ore con voi due.
4: Certo, perché? Non ti va bene?
5: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
3: Ehi, non siamo mica solo noi tre,
5: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
4: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
5: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
3: Ok, allora ci sto.
2: Da Calima, 2 ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
6: Oh mia bella Madonnina, ma che ce frega?

cari amici, comincia un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è mercoledì 26 di agosto, sono Francesca Romana Macri e apriamo questo nuovo appuntamento dedicato all'Italia, al nostro bel paese, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, e tra poco andiamo a vedere un po' nella storia d'Italia che cos'è successo esattamente il 26 d'agosto. E poi abbiamo un proverbio: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ma perché si dice così? Perché c'è un gatto di mezzo? Lo scopriamo insieme tra pochissimo e vedremo anche un modo di cucinare, in particolar modo delle zucchine napoletane. Avete mai sentito parlare di qualcosa fatto alla scapece? Ecco, ne parliamo tra pochissimo qui nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: È mercoledì 26 di agosto e diamo il via all'appuntamento di oggi, terzo giorno della settimana. Siamo quasi agli ultimi giorni di agosto, mamma mia. Sono Francesca Romana, do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E abbiamo un po' di date da vedere, un po' di eventi, quindi partiamo subito con l'agenda che non può mancare, le date più importanti nella storia d'Italia in questo 26 di agosto.
1: 55 avanti Cristo, Giulio Cesare inizia l'invasione della Britannia, mentre nel 1498 a Michelangelo Buonarroti viene commissionata la Pietà. Nel 1978 il cardinale Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno della Vergine, giusto? Ci siamo quasi.
1: Ci siamo proprio. Siamo proprio nel segno della Vergine da 3 giorni, credo. Compie gli anni Guido Morra, paroliere, Patrizio Rispo, attore, Flavio Oreglio, attore e cabarettista, Alessandra Cassioli, doppiatrice, e Dario Fabbri, giornalista.
0: Ci sono anche altri auguri, a parte quelli che facciamo a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno oggi. Ci sono anche degli auguri di buon onomastico, perché l'onomastico non va trascurato, non è meno importante del compleanno. Lo dico io che ho sempre fatto il compleanno d'estate e poi l'ho sempre festeggiato all'onomastico. Due piccioni con una fava.
1: Gli onomastici di oggi sono Sant'Alessandro Martire, Sant'Eleuterio e Sant'Oronzo di Lecce, vescovo e martire e patrono della città salentina.
0: Piccola parentesi, grandi giorni di festa per Lecce, perché appunto c'è la festa patronale di Santi Oronzo, Giusto e Fortunato. Ultimo ma non meno importante poi.
1: Abbiamo il proverbio del giorno: acqua d'agosto rovina olio e mosto. Radio

0: sono tanti messaggi che ci sono arrivati, i primi di questo mercoledì insieme. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, io sono Francesca Romana, sapete come, ma soprattutto sapete dove trovarci. Do il bentornato a Fausto, ciao Fausto.
1: Ciao Fran.
0: Allora, chi ci scrivono? Valeria e?
2: Giulio.
0: E Giulio.
2: Giulio ricorda bene quei 33 giorni in cui Papa Luciani sedette sul soglio di San Pietro. In quei pochi attimi risultò essere una persona di gran valore e bontà d'animo. Mentre Valeria, quando ha visto la Pietà di Michelangelo per la prima volta, è rimasta a bocca aperta per quanto fosse perfetta quella scultura.
0: Eh sì, di solito siamo abituati a vederla sui libri di scuola, no? E non possiamo immaginare oggettivamente dal vivo come possa essere senza vederla. Poi quando la vediamo, quest'opera, che tra l'altro qualche anno fa fu anche deturpata da un turista, poi ricordo tutta la querela che ci fu, poi l'opera è stata ovviamente restaurata e rimane un patrimonio immenso della cultura italiana, ma soprattutto della religione cristiana e di San Pietro.
2: Sì, infatti adesso entri a San Pietro, io l'ho fatto per il giubileo dell'anno scorso, quella scultura è completamente accerchiata di telecamere ed è protetta da una teca infrangibile.
0: Eh beh, finalmente, dovevamo prima arrivare alla deturpazione per proteggere un'opera

0: Siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi quando arriva un momento che noi dedichiamo un po' alle tradizioni e questa volta, oggi, ai proverbi. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E c'è un proverbio che viene utilizzato anche molto spesso per scaramanzia. Le cose non si dicono ancor prima che possano avvenire. Il proverbio rispettivo è...
1: Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
0: Una cosa sacrosanta, veramente.
1: Questo è un proverbio che sta appunto a significare che se non si è raggiunto un traguardo certo, è meglio non cantare vittoria. Il detto infatti accomuna la rapidità del gatto nello scappare e la difficoltà nel catturarlo, per racchiuderlo quindi in un sacco, alla facilità illusoria di raggiungere un obiettivo in tempi veloci.
0: Mi capita molto spesso di incontrare persone che, ok, magari aderiscono pienamente a questo proverbio, però non dicono proprio nulla nulla adesso. È giusto che noi italiani siamo anche un po' superstiziosi e scaramantici ed è una cosa che ci portiamo, per fortuna, perché è parte della nostra cultura. Però addirittura non dire tutto, io non sono pienamente d'accordo. Cioè, quali sono quelle cose che si possono e non si possono dire ancor prima che si siano realizzate? Tipo il lavoro forse è meglio usare, se non ce l'hai nel sacco non dire gatto.
1: Oppure un traguardo, che ne so, un viaggio prenotato, se non hai in mano la prenotazione può saltarti all'ultimo. A me è successo, ad esempio.
0: Spero che non sia successo a qualcuno durante quest'estate. 2026 però sì, oggettivamente sono cose che possono accadere, possono succedere e speriamo che non vi troviate a dire, magari a voi stessi o a qualcun altro, questo proverbio. Abbiamo parlato di un proverbio qui a Verdi Bianchi e Rossi: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. E sono arrivati tantissimi messaggi, perché poi ho aperto anche una piccola parentesi, cioè quali sono quelle cose da non dire a tutti quanti, magari quei piccoli segreti che teniamo per noi stessi e per i quali magari vale anche il nostro proverbio, ovvero non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Ciao ancora al nostro Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, tante esperienze, tanti racconti anche di quante volte magari sia meglio tenere le cose per se stessi piuttosto che dirle agli altri.
1: Ci scrivono Mario e Martina, che ringraziamo e salutiamo.
0: Ciao Mario, ciao Martina.
1: E sono due messaggi un po' curiosi. Infatti Mario ricorda che quando c'era mai dire gol, il proverbio fu detto una volta da Giovanni Trapattoni, ex tecnico di Juve e Inter della nazionale, durante un'intervista, e fu subito ripreso dalla Jalappas come presa in giro, mentre lui voleva solamente mettere in guardia la sua squadra di allora dal non cantare vittoria troppo presto.
0: È una cosa giusta, è giusto.
1: Invece Martina ci ringrazia per la spiegazione di quel proverbio che sentiva sempre dire, ma la cui etimologia non aveva mai approfondito.
0: Dove sta il gatto? Perché poi dobbiamo mettere un gatto nel sacco? Scusate, io da animalista poi mi oppongo anche a questa cosa, ma vabbè, le polemiche lasciamole da parte.

0: È arrivato il momento, come sempre, di sederci alla tavola di verdi, bianchi e rossi. Oggi andiamo in Campania, ma in generale in tutti quei posti dove c'è un modo particolare per conservare e per cucinare vari alimenti. In particolar modo andiamo a Napoli, perché cucinare alla scapece, soprattutto fare delle zucchine alla scapece, è un qualcosa di non troppo semplice, perché ci sono vari passaggi, ma veramente delizioso. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
4: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
3: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
5: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
6: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, questo 26 di agosto, cari amici. Io non lo dico che stiamo quasi per arrivare alla fine dell'estate, perché comunque le temperature rispetto al passato sono un po' cambiate, quindi l'estate ce la porteremo avanti ancora per un po'. E andando in tavola, c'è un piatto che è perfetto per questa stagione. Stiamo parlando di tutte, anzi ci sono più piatti, tutte quelle cose che vengono cucinate e servite poi con una tecnica particolare. Alla scapece. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra. Sì, parliamo della scapece, perché questa è una parola che viene dallo spagnolo escabece, che vuol dire salsa all'aceto o alterazione di un vocabolo arabo, ed è un termine del tutto meridionale, in uso però anche in Liguria con la variante scabeccio, scabecio o escabecio, che indica proprio un procedimento per la conservazione di alimenti sotto aceto e il prodotto che se ne ottiene. La tecnica per la scapece consiste nel friggere l'alimento in olio di oliva e conservarlo in una marinata che può essere composta, a seconda delle ricette, di aceto, vino, menta, zafferano, alloro o pepe in grani. La parola escabece proviene dall'arabo sikbak, che significa un sugo di carne con aceto e altri ingredienti, ed è un piatto tipico della Persia, che appare già nel libro, pensa, Le mille e una notte.
0: Però noi in Italia abbiamo preso questo metodo anche di cucina, l'abbiamo ripreso e ne abbiamo fatto un'arte tutta nostra. Io ad esempio molto spesso mangio le zucchine alla scapece e di mezzo ci metto anche un po' di aglio.
1: Infatti uno degli alimenti appunto sono le zucchine alla scapece, principalmente diffuse in Campania, che vengono fritte in olio e tagliate a fette tonde per poi essere marinate appunto in questo intingolo di aceto, aglio e menta fresca.
0: Io vi do un piccolo suggerimento: se volete fare la versione un po' più fitta, ovvero più salutare, si possono anche non friggere le zucchine ma farle alla piastra e poi utilizzare questa marinatura e il resto. Che ve lo dico a fare, è una meraviglia.

0: questo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io come sempre vi ringrazio, vi auguro ancora un buon proseguimento, un buon mercoledì. Sono Francesca Romana Macri e ci risentiamo domani sempre con Verdi, Bianchi e Rossi. Ah, grazie anche a Fausto, grazie a voi e a domani. Ciao!
1: Verdi.

0: per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Conecta con la musica que más te gusta.
2: Rebobinas el tiempo.

0: Yeray Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, offers you his three gastronomic options. Bandera in Meloneras, homemade Spanish cuisine, tapas, and drinks, with a live DJ every night. Right next door, Mezzaluna Restaurant Pizzeria Trattoria, featuring a spacious and comfortable terrace, ideal for celebrations. And finally, Las Buras Beach House in San Agustin, with a beachfront gastronomic experience that will surprise you. Three restaurants to enjoy great food at any time.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
3: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m., enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
4: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente, además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
5: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:33 minutos.
2: Sono le 11:33 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel distretto di Rasuwa, nel nord del Nepal, confine col Tibet. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Jirong sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite e persone disperse. Al momento non è stato diffuso un bilancio definitivo delle vittime. Sei dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. I contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Caro carburanti, è attesa nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe prorogare il taglio delle accise. Lo sconto è in vigore di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive l'esecutivo studia però delle misure più selettive. È morto a 81 anni Domenico Papalia, considerato uno dei capi storici dell''Ndrangheta al nord Italia. Era ricoverato dal 17 agosto all'ospedale San Paolo di Milano. In carcere aveva trascorso 49 anni, era tornato libero solo lo scorso luglio. Calcio, Juventus e Roma ci provano perché sì, i bianconeri hanno la priorità del giocatore, ma stanno valutando se attendere prima un'altra uscita a centrocampo o chiudere per l'arrivo dell'ivoriano a Torino. Intanto i giallorossi hanno portato avanti i contatti con la gente nella serata di ieri e tentato il sorpasso. È tutto, a più tardi.

0: Kalima de Magnana sta per tornare.
1: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
0: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
1: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
0: E quest'anno ci aspettano tante novità.
2: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
0: Kalima de Magnana.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1982 con Claudio Baglioni. Avrai.

Buongiorno da Marcello Salis. Grande attesa nelle isole Canarie per l'imminente eclissi lunare che terrà svegli gli appassionati durante la prossima notte, con oltre 3 ore di oscuramento totale, durante le quali il nostro satellite assumerà una suggestiva colorazione rossastra e arancione, visibile da

0: Le gare d'appalto sono andate deserte a causa della mancanza di offerte da parte delle imprese costruttrici. La stabilità meteorologica segnerà l'intera giornata di questo mercoledì 26 agosto, con temperature massime che sfioreranno i 30 gradi e una progressiva diminuzione della nuvolosità su tutte le isole minori, sebbene l'Agenzia Statale di Meteorologia avvisi che il forte caldo resterà intenso per tutta la fine del mese. Due persone sono state arrestate dagli agenti della polizia locale a Las Palmas di Gran Canaria in seguito a un violento incontro avvenuto in via Luján Pérez, dove i due individui si sono scontrati brandendo armi bianche prima dell'intervento dei servizi sanitari di emergenza che hanno prestato i primi soccorsi sul posto. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
0: Indietro nel 1967 con Beatles, All You Need Is Love.

0: luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
1: Canarias se disfruta mejor a la sombra. En Toldos Carbonel fabricamos e instalamos toldos de calidad, siempre a medida para tu hogar, terraza o negocio. Tradición familiar desde 1952. Te ayudamos a elegir la solución de protección solar que mejor se adapta a tu espacio. Te visitamos, te asesoramos y preparamos tu presupuesto sin compromiso. Llama al teléfono 928-753-777 o en toldoscarbonel.com. Toldos Carbonel, protección solar inteligente.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
6: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
7: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
8: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
8: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalmas in calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
7: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
0: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che sì.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione. Crescono ancora i prezzi medi dei carburanti col Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che rende noto come oggi il prezzo medio in modalità self è pari a 2,17 euro al litro per la benzina e 2,137 euro al litro per il gasolio. Alle 18 al Consiglio dei Ministri, che dovrà decidere se prorogare le misure già in vigore. L'uso dell'intelligenza artificiale sul lavoro in Europa è raddoppiato in appena 2 anni, passando dal 26% dei lavoratori nel 2024 al 52% nel 2026. Tuttavia solo metà dei lavoratori ottiene un risparmio di tempo. Lo si legge in un'analisi di alcuni economisti della Banca Centrale Europea basata sull'indagine e sulle aspettative dei consumatori. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal, al confine col Tibet. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana al valico di Jilong. Le autorità cinesi parlano di gravi perdite, si teme una strage. L'Italia invece è alle prese con ondate di caldo ed eventi estremi. Solo nell'ultima settimana, secondo Coldiretti, si sono registrati 189 eventi con danni per l'agricoltura. Si parla di oltre 3 miliardi di euro, ai quali si sommano perdite di produzione tra il 30 e il 50%. Il calcio: Moise Kean ha saltato l'allenamento mattutino con la Fiorentina, presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale, quella dell'attaccante azzurro, che intende forzare la mano per il trasferimento al Como. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Calima.
4: Calima de Magnana sta per tornare.
2: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
4: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
2: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
4: E quest'anno ci aspettano tante novità.
5: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
4: Calima de Magnana.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un successo del 1997 con Irene Grandi, 8 e mezzo.

0: Calima Rewind. Rebobinas el tiempo.
1: En Canarias.
2: Es la hora 13:30 minutos.
3: Son las 13:30 minutos.
4: Radio Calima.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in mattinata nel Verbano Cusio-Ossola in Piemonte. Un velivolo è precipitato intorno alle 11:30 nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. I Pasdaran affermano di avere il controllo dello stretto di Ormuz e di aver raggiunto un'intesa con l'Oman sulle rispettive quote delle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio marittimo. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato, a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e tornino al memorandum d'intesa. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite di persone disperse. Al momento quasi 300 turisti stranieri risulterebbero irreperibili, si teme una strage. Il calcio, si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club viola ha deciso di multarlo. È tutto, ma più tardi.
6: Calima de Magnana sta per tornare.
7: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
6: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
7: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
6: E quest'anno ci aspettano tante novità.
8: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
6: Calima de Magnana.
7: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.

0: ultime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e Ristorante Arghineghin.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini: a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
4: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
5: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.
2: Facciamo un salto nel 1999 con Tina Turner, When the Heart

anche oggi vi sarà sicuramente capitato, cari amici, di iniziare a leggere una storia horror su internet dicendovi dai solo due minuti poi stacco, invece passa mezz'ora, un'ora e siamo lì con tutte le luci accese ma non riusciamo a smettere di leggere quelle notizie.

Parliamo di una cosa che sempre più spesso amiamo fare, la maggior parte degli italiani lo ama fare, secondo un'analisi, ma perché ci piacciono così tanto le storie che fanno paura? E sono le cosiddette creepypasta, che sono racconti horror nati appunto sul web e sono diventati un fenomeno mondiale, e alcune sono completamente inventate, giusto così per far prendere paura alle persone, altre invece mescolano fatti reali, fantasia, proprio per sembrare un pochino più credibili. Perché ci piacciono? Perché ci permettono di provare paura in un ambiente sicuro. Questo è quello che hanno detto gli psicologi. Il cervello sa che siamo magari sul divano di casa, ma reagisce comunque alla tensione della storia, ed è lo stesso motivo per cui guardiamo magari un film horror o decidiamo di fare qualcosa che normalmente non sogneremo mai di fare. Le montagne russe, io per esempio non ci andrei mai, però se voglio avere un attimo quello sprint di energia lo faccio. Cerchiamo delle emozioni forti sapendo di poterle interrompere quando vogliamo.

0: Al ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Mesón del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
1: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
2: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
3: Il Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928 20 36 26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare.

0: toldoscarbonel.com. Toldoscarbonel, protezione solare intelligente.
1: Ierai Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud, vi offre le sue tre proposte gastronomiche: Bandera, Ameloneras, cucina casalinga spagnola, tapas e drink, allietati da DJ. Ogni sera, accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e confortevole terrazza, ideale per celebrazioni. E infine, la Sburras Beach House, a San Agustin, con una proposta gastronomica che vi sorprenderà e con vista sul mare. Tre ristoranti, per godere della buona cucina in ogni momento.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture.

0: The Mag Special 3. 3 hit senza pausa. The Mag Special 3.
1: Mercoledì insieme in diretta The Mag con Yuri Caliora. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono 3 successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Due persone sono morte in un incidente aereo avvenuto in mattinata nel Verbano Cusiossola in Piemonte. Un velivolo è precipitato intorno alle 11:30 nel territorio comunale di Antrona Schieranco. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Primo caso di suicidio assistito in Lombardia, interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto il 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. I Pasdaran affermano di avere il controllo dello stretto di Ormuz e di aver raggiunto un'intesa con l'Oman sulle rispettive quote delle acque e sulle entrate derivanti dal passaggio marittimo. Teheran si dice pronta a riaprire lo stretto nel quadro concordato, a condizione che gli Stati Uniti rinuncino a quello che l'Iran definisce ostruzionismo e tornino al memorandum d'intesa. Una violenta alluvione ha travolto alcuni villaggi nel nord del Nepal al confine con il Tibet, danneggiando strade, ponti e impianti idroelettrici. La stessa ondata di maltempo ha provocato una frana sul versante tibetano, dove le autorità cinesi parlano di gravi perdite di persone disperse. Al momento quasi 300 turisti stranieri risulterebbero irreperibili. Si teme una strage. Il calcio: si alza la tensione tra Moise Kean e la Fiorentina. L'attaccante ha saltato l'allenamento mattutino presentandosi in ritardo al Viola Park senza il consenso della società. Una decisione unilaterale con cui intende forzare la mano alla dirigenza e accelerare il suo passaggio al Como di Fabregas. Il club viola ha deciso di multarlo. È tutto, ma più tardi.

0: cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima. Toda!

A volte, cari amici, aspettiamo un film per mesi, poi finalmente esce il trailer e in due minuti ci emozioniamo quasi quanto durante il film intero. E il trailer ha proprio un meccanismo psicologico, mentale, che ci fa piacere così tanto un film e poi ci porterà appunto ad andarlo a vedere.

Vi siete mai chiesti perché i trailer dei film, soprattutto dei film che stiamo aspettando con tanta ansia, ci emozionano così tanto? Perché il trailer è in realtà costruito con una tecnica molto precisa, non va a raccontare ovviamente la storia completa, non ti dice subito quello che accadrà, qual è il personaggio che morirà, ma lascia delle domande aperte, no? Mostra alcuni momenti spettacolari e interrompe continuamente il racconto prima che il cervello, diciamo, possa ricostruirlo del tutto. Ed è una strategia che sfrutta la nostra curiosità naturale. Quando una storia resta incompleta, la mente continua a pensarci anche dopo aver chiuso il video. Proprio per questo motivo alcuni trailer diventano quasi degli eventi, no? Non vanno a vendere soltanto quel tipo di film, ma vendono l'attesa che c'è dietro al film. E diciamocelo, qualche volta il trailer riesce perfino a regalarci più emozioni poi del video, del film completo stesso.

Cari amici di The Mag, adesso immaginate di essere fermi in macchina con il telefono in mano, cosa che assolutamente non si fa. Guardate il marciapiede e vedete un normalissimo cespuglio, solo che quel cespuglio vi sta osservando con un binocolo ed è un agente di polizia.

0: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
1: Fácil, Giuseppe Cafés.
0: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
1: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
0: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
1: Claro que sí, 639-530250.
0: 639-530250. Gracias.
1: Giuseppe Cafés, no solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
2: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento, le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores, scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofios caldaos, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
5: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
6: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
5: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima ti segue ovunque.

0: casa. The Mag Special 3.
1: Negli Stati Uniti c'è un poliziotto che si è travestito da cespuglio per fare le multe. È successo nel New Jersey, dove praticamente la polizia ha deciso di escogitare questo sistema molto creativo per sorprendere gli automobilisti, che hanno sempre questo dannato problema, quello di utilizzare il telefono alla guida. Un agente ha indossato proprio un ghillie suit, cioè una tuta mimetica ricoperta di foglie artificiali, e si è posizionato lungo una strada particolarmente trafficata. Qual è stato il risultato? Beh, in appena 6 ore sono state individuate 76 infrazioni tra le persone fermate. Poi c'era chi tipo mandava messaggi, chi scorreva lo smartphone, chi addirittura partecipava ad una videochiamata di lavoro mentre guidava. La polizia ha poi scherzato sui social dicendo che questo arbusto, il loro arbusto, aveva avuto una giornata molto impegnativa, no? Per tutte le persone comunque prese, individuate, che stavano errando. La morale qual è? Quando guidiamo lasciamo stare il telefono, anche perché ormai non possiamo fidarci nemmeno degli arbusti, delle siepi.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15, 31 minutos.
2: Sono le 15 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. È salito a 95 morti il bilancio della grave alluvione che ha colpito la regione al confine tra Nepal e Tibet. Decine di persone risultano ancora disperse. Due gli italiani coinvolti dalla frana sono in buone condizioni, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Donald Trump non ha alcuna fretta di negoziare con l'Iran. Lo ha sottolineato lo stesso presidente degli Stati Uniti in un'intervista ad Al Jazeera. Secondo il leader della Casa Bianca, Mostaba Khamenei, guida suprema iraniana, è ancora vivo, nonostante dalla sua nomina non sia mai apparso in pubblico. Sull'arrivo a Mosca del capo della CIA, il portavoce del Cremlino precisa che non è stato ricevuto da Putin. E anche Trump glissa, è una visita quasi di routine. Intanto il Cremlino respinge la soluzione di pace avanzata da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. E il Donbass è un territorio della Federazione Russa, ribadisce il portavoce Peskov. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. L'azienda, accusata di aver progettato Facebook e Instagram allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti, ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Calcio: l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le sei nazionali nordiche, pure la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
5: Un beso a medianoche en Radio Calima.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un classico italiano del 1994 con Spagna, Gente come noi.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. I complessi turistici dell'isola di Lanzarote, che comprende la capitale Arrecife, hanno registrato fino al mese di luglio un volume d'affari straordinario, superando i 607 milioni di euro tra hotel e appartamenti. Nel comune di Santa Lucia de Tirajana, a Gran Canaria, tre importanti gare d'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche dal valore complessivo di 4.700.657 euro sono andate deserte a causa della totale mancanza di offerte da parte delle imprese. Sempre a Lanzarote, il comune di Teguise ha avviato i lavori per l'installazione di nuove canalizzazioni nella via José Betancourt, un intervento mirato anche alla tutela e al miglioramento degli storici elementi patrimoniali della zona. Gli esperti scientifici dell'arcipelago confermano che questo venerdì si potrà osservare dalle isole un'eclissi lunare parziale molto suggestivo, con oltre 3 ore di oscuramento e una transizione cromatica verso i toni rossastri. Per lo sport, il centro del club baloncesto Gran Canaria, Franguerra, ha espresso in una conferenza la sua massima determinazione per la nuova stagione agonistica, dichiarando apertamente di voler riportare la squadra ai vertici che merita. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì, un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso, selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Conecta con la música que más te gusta.
3: Rebobinas el tiempo.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:33 minutos.
2: Son las 16:33 minutos. Radio Cali.
3: Un saluto dalla redazione. È salito a 95 vittime e centinaia di dispersi, tra cui 341 turisti. Il primissimo bilancio della devastante frana che ha colpito la contea di Girong in Tibet, al confine tra Cina e Nepal. La catastrofe naturale sarebbe stata causata da una combinazione di un'alluvione lampo e una colata di fango e detriti che hanno raso al suolo qualunque edificio si sia trovato sul loro percorso. Due gli italiani in salvo. 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E intanto sull'arrivo a Mosca del capo della CIA, il portavoce del Cremlino precisa che non è stato ricevuto da Putin e anche Trump glissa: è una visita quasi di routine. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, morto ieri. L'assessore al welfare Bertolaso chiede di evitare strumentalizzazioni. È irrispettoso trasformare una vicenda intima in una battaglia mediatica. Si è spento all'età di 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino, per anni alla guida insieme ai fratelli della storica azienda vinicola della provincia di Firenze. Il marchese ha contribuito a esportare il vino toscano a livello internazionale e per il suo operato fu insignito nel 1977 del titolo di Cavaliere del Lavoro. Ciclismo: l'Italia torna sul gradino più alto del podio al Tour dell'Avenir e al Tour de France dei giovani. Uno straordinario Lorenzo Finn chiude in maglia gialla dopo la vittoria in solitaria nella 7ª tappa. Con arrivo in Italia, l'ultimo azzurro a trionfare fu Gian Battista Baronchelli nel 1973.

0: Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un viaggio nel 1984 con Fabio Concato. Tienimi dentro te.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:32 minutos.
2: Son las 17:32 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine con la regione cinese del Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade. Il conto provvisorio delle vittime ammonta a 95 morti e centinaia di feriti. 384 i turisti dispersi. Ci sono 90 italiani nella regione. Il ministro Tajani fa sapere che due italiani coinvolti stanno bene. Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Lo riporta Bloomberg citando fonti vicine al Cremlino. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk controllata dai russi. 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria, probabilmente a causa di una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo, e 2 dei lavoratori contagiati sono deceduti. La conferma arriva dalla società che gestisce lo scalo tedesco. Allertati gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera italiani, ma nel nostro paese il rischio è basso. È stato arrestato in Catalogna Thomas Taulant, il latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana e noto come il mago delle evasioni. Il 42enne era evaso 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 in Italia e 1 in Belgio. L'ultima fuga il 7 dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. Volley, l'Italia fa 5 su 5, batte la Francia 3-1 e chiude la fase a gironi degli europei in testa alla Pool D. Le azzurre di Julio Velasco, dopo aver perso il secondo set, reagiscono e completano un girone dominato dall'inizio alla fine. Agli ottavi affronteranno a Brno, la quarta classificata della Pool B. È tutto, a più

0: Kalima de Magnana sta per tornare.
1: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
0: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
1: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
0: E quest'anno ci aspettano tante novità.
2: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
0: Kalima de Magnana.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1990 con Mietta e Amedeo Minghi. Vattene amore.
5: Vattene.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. I complessi turistici dell'isola di Lanzarote, che comprende la capitale Arrecife, hanno registrato fino al mese di luglio un volume d'affari straordinario, superando i 607 milioni di euro tra hotel e appartamenti. Nel comune di Santa Lucia de Tirajana, a Gran Canaria, tre importanti gare d'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche dal valore complessivo di 4.700.657 euro sono andate deserte a causa della totale mancanza di offerte da parte delle imprese. Sempre a Lanzarote, il comune di Teguise ha avviato i lavori per l'installazione di nuove canalizzazioni nella via José Betancourt, un intervento mirato anche alla tutela e al miglioramento degli storici elementi patrimoniali della zona. Gli esperti scientifici dell'arcipelago confermano che questo venerdì si potrà osservare dalle isole un'eclissi lunare parziale molto suggestivo, con oltre 3 ore di oscuramento e una transizione cromatica verso i toni rossastri. Per lo sport, il centro del club baloncesto Gran Canaria, Fran Guerra, ha espresso in una conferenza la sua massima determinazione per la nuova stagione agonistica, dichiarando apertamente di voler riportare la squadra ai vertici che merita. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima Noticias.
0: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Un grande successo del 1982 con ABC, The Look of

0: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
4: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés. Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
5: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son le 18:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio sulle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio che era in scadenza oggi. La misura vale circa 130 milioni di euro. L'obiettivo è quello di passare poi a delle misure mirate per le fasce più deboli. Si teme una strage dopo la devastante inondazione che ha colpito il nord del Nepal al confine col Tibet a causa della piena improvvisa di un fiume. L'acqua ha sepolto interi villaggi e strade e il conto provvisorio delle vittime ammonta a quasi 100 morti e centinaia di feriti. 579 i turisti dispersi, 466 sono cittadini stranieri provenienti da 28 paesi diversi. Due gli italiani in salvo, sono 90 i connazionali nell'area. Secondo Bloomberg, Putin sarebbe pronto a una nuova escalation perché ritiene che le trattative sul conflitto in Ucraina siano giunte a un punto morto. Intanto 9 persone sono rimaste uccise e 6 ferite oggi quando un drone ucraino ha colpito un bus civile nella regione di Lugansk. 3 i morti in Ucraina negli attacchi russi di oggi. Accordo per il patteggiamento nel processo contro Meta negli Stati Uniti. L'azienda, accusata di aver progettato Facebook e Instagram allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti, ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari. Il volley 5 vittorie su 5 nel girone di chiusa a punteggio pieno. Primo set perso e il bilancio dell'Italia di Velasco che agli europei ha battuto anche la Francia 3-1 nella partita conclusiva della prima fase a Göteborg. Agli ottavi le azzurre affronteranno a Brno la quarta classificata della Pool B. È tutto, buon proseguimento di serata. Radio Calima.
4: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
5: Due ore con voi due.
6: Certo, perché? Non ti va bene?
7: Non incominciate a litigare voi due, Il programma non è ancora iniziato.
5: Ehi, non siamo mica solo noi tre,
7: Ma no, ci saranno tanti ospiti.
6: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
7: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
5: Ok, allora ci sto.
4: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
8: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Voce inconfondibile, sorriso sfrontato e un magnetismo capace di sfidare ogni convenzione. Ci lascia 80 anni Tim Curry, autentica leggenda del cinema, del teatro e del doppiaggio. Per la storia della cultura pop rimarrà per sempre il travolgente e scandaloso Dottor Frankenfurter di The Rocky Horror Picture Show, ma il suo talento poliedrico ha segnato almeno 3 generazioni di spettatori. Dal terrore puro del primo iconico clown Pennywise nella miniserie It del 1990, all'umorismo fulmineo di Signori, il delitto è servito, fino alle grandi interpretazioni sui palcoscenici di Broadway e del West End. Costretto sulla sedia a rotelle dopo un ictus nel 2012, non aveva mai perso la verve, l'ironia tagliente e l'amore viscerale per il suo pubblico, continuando a lavorare come doppiatore e presenziando a convention in tutto il mondo. Oggi il mondo dello spettacolo perde uno dei suoi fuoriclasse più eccentrici, liberi e indimenticabili.
9: How'd you do, I? See you've met my faithful handyman. Just a little brought down, because when you knocked,

0: Calima. Rebobinas el tiempo.
1: Indietro nel 1978 con Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You.

0: meglio.
1: Le Canarie si godono meglio all'ombra. Da Toldo Scarbonel produciamo e installiamo tende da sole di qualità, sempre su misura per la tua casa, terrazza o attività commerciale. Tradizione familiare dal 1952. Ti aiutiamo a scegliere la soluzione di protezione solare che

0: Toldo Scarbonel, protezione solare intelligente.
1: Il gruppo Mazzape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
2: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
3: Fácil, Giuseppe Cafés.
2: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
3: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
2: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
3: Claro que sí. 639-530250.
2: 639-530250. 0250. Gracias.
3: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
4: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: El Rústico Pizzería se triplica, ahora para llevar también en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de jueves a lunes para cenas y los sábados y domingos también al mediodía. Haz tu pedido para recoger o te lo llevamos a casa gratis. Para el reparto utilizamos un sistema térmico exclusivo que mantiene tu pizza caliente y crujiente. Pedidos al 928-2036-26. Estamos en calle Jesús Ferrer Jimeno 13, Las Palmas de Gran Canaria, lateral de avenida Mesa y López. O visítanos también en Maspalomas.
7: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.
9: Radio Calima, l'estate è qui.
10: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
11: This is the story of my baker.

0: fa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
1: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
0: Certo! A Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
3: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
4: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
5: Pino.
6: Ese nombre tan nuestro, que todos tenemos en la familia, en el barrio, en la memoria. Y esconde tantas historias como mujeres lo llevan. Hay pinos que cantan, pinos que ríen y hacen reír, que hacen de cada casa un hogar. Pinos hay muchas, y todas abren camino. Va por las que hicieron historia, y por las que no salen en los libros, pero sostienen nuestra isla en silencio. Y sobre todo, por las que están por venir. Va por ti, Pino. Gracias por empezar el camino. Feliz Día del Pino, Cabildo de Gran Canaria.
7: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento, le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
8: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Bentrovati, buon mercoledì 26 agosto con il GR delle buone notizie. Sono state individuate 74 varianti genetiche legate ai disturbi dell'ansia, molto diffusi, in aumento soprattutto tra i giovani. Delle varianti genetiche, oltre la metà, non erano mai state messe in relazione a questi disturbi. Sono state individuate grazie al più vasto studio eseguito finora in questo ambito, che ha coinvolto quasi 700.000 persone di origine europea. L'analisi permette di comprendere meglio le basi genetiche di questi disturbi e come queste interagiscono con altri fattori chiave come le esperienze vissute e il contesto sociale. L'astronauta Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis 3, destinata ad aprire la via al ritorno degli esseri umani sul suolo lunare. Il viaggio, previsto nella seconda metà del 2027, non sarà diretto alla Luna. È stato infatti progettato dopo la revisione del programma Artemis, con l'obiettivo di sperimentare nell'orbita terrestre le tecnologie di rendezvous e di attracco fra la capsula Orion, sulla quale voleranno gli astronauti, e uno o due veicoli costruiti da aziende private per posarsi sul suolo lunare. Parmitano, 49 anni, è l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Abituata a conquistare successi sulle piste di tutto il mondo, Sofia Goggia ha aggiunto un altro importante risultato al proprio percorso personale. La sciatrice bergamasca ha infatti completato gli studi universitari, conseguendo la laurea in scienze politiche col massimo dei voti. Per il lavoro finale, la campionessa azzurra ha scelto un argomento particolarmente vicino alla sua esperienza sportiva. La tesi, intitolata Propaganda e Soft Power nella storia delle Olimpiadi dell'antica Grecia ai giorni nostri, analizza il ruolo dei giochi olimpici come strumento di influenza culturale e politica nel corso dei secoli. Il ritorno di Linkin Park è stato ascoltato con l'album From Zero, ma ora è il momento di raccontarlo. L'account ufficiale della band ha pubblicato il primo trailer Unshatter, documentario che racconterà il trascorso della band dopo gli anni seguiti alla morte di Chester Bennington. Il film è diretto da Johan e arriverà nel cinema di tutto il mondo. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
3: Facciamo un salto nel 1992 con Prince

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Solo le 20:30 minuti. Radio
3: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.

0: Livum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21:31 minutos.
2: Son las 21:31 minutos. Radio
3: Kalima de Mañana sta per tornare.
4: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
3: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
4: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
3: E quest'anno ci aspettano tante novità.
5: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
3: Kalima de Mañana.
4: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: Un successo del 1990 con Mango, Nella mia città.
8: Nella

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 22, 32 minutos.
2: Son las 22 y 32 minutos. Radio
3: Calima. Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
4: Due ore con voi due.
5: Ma certo, perché? Non ti va bene?
6: Non incominciate a litigare voi due, eh? Il programma non è ancora iniziato.
4: Ehi, non siamo mica solo noi tre, eh?
6: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
5: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
6: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
4: Ok, allora ci sto.
3: Toda Calima, due ore di caos autorizzato in giro.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting. Lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: porta il futuro a bordo.
1: Radio Kalima.
2: In Radio Kalima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione,

0: pensioni INPS e consulenze, perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.